Radio Ena 80 Politi. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.